0: Victorino!
1: Victorina!
0: Victorina! Victorina!
1: Causa ininchista, jaguarispa.
0: Victorino!
1: Victorina!
2: Kaira tu kama, chaya chimorgaiku. Victorina wakichita.
0: Victorina!
1: Victorina!
0: Victorina!
1: Causa ininchista.